Soglie calo aquilia, i lumi sentar il mare, il india rotarilvon, il vature fifero e il tiriva l'esse.